ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് വന്ദാബാട്ടിൻ്റെ എഫ് എം മനസ്സു നിണ്ട സമയം 6 ഗണ്ടലു കാവസ്തുന്നതി. മരికొన్ని క్షణాల్లో హిందీలో 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తల్లో ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే అవుతాయి.